0: Radio Phrenia, 87.9 FM. The light at the end of the dial.
1: Siamo in arrivo in orario a La Spezia Centrale, termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno.
2: We are now arriving on time in
1: La Spezia Centrale,
2: final destination of this journey. We advise you to be careful while getting off the train.
1: I viaggiatori troveranno il treno Intercity 6, 5, 7 di Trenitalia per Grosseto delle ore 11 e 23 con un ritardo di 60 minuti. Trenitalia
2: to Grosseto with scheduled departure at 11:23 with a delay of 16 minutes.
3: Thank you.

0: un momento dicevo, se ce l'ho davanti non faccio nulla.
1: Sì.
0: Come non detto.
1: Cosa succede?

0: fallen at the bottom of a pile. I might flat on the soil and bituminize to carry all steps on me. And all of a sudden, tragically crack and let us plummet.
1: Di carbonio o meno, spinti a forza attraverso formazioni esistenti, depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori, e poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti, futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva, cercare di non prenderla sul personale e risentirmi quando decarbonizzate e mi diminuite. Posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato, un solido insolubile, sospensione espulsa e caduta sul fondo di una fiala. Potrei appiattirmi al suolo e bitumare per caricarmi di ogni passo ed improvviso creparmi tragicamente e lasciarci precipitare, schiantare.

regionale 67-70 delle ore 15:42 proveniente da Aulla. È in arrivo al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 67-70.